0: parlamento bay ci mom ko sa radio Gambi.
1: Radio PF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettre le vestiti mo qua da io cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.